proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono!

0: vado a casa, va. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu.
1: He's jockeying.
0: Esatto.

0: proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Disc jockey, c'è da spostare una macchina. Esatto.
1: All Day Classics, un programma para você ouvir e dançar.